di dividerci, di farci del male, di farci annegare, come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni.

bello e impossibile. Salve, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana. E 40 anni fa, ragazzi, bello e impossibile sembra una impossibilità, invece è bello, ma è vero, è possibile. 40 anni fa usciva questo bellissimo brano di Gianna Nannini che ha fatto la storia della musica italiana. Fino alle ore 16 continueremo con l'informazione dalla Tunisia, ma chiaramente anche segnata chiaramente dal calcio, dallo sport in generale, sia qui in Tunisia, anche qui si ricomincia con il campionato tunisino, ma soprattutto in Italia che parliamo, dove parleremo appunto di questa giornata, parleremo anche di altre attività sportive. Purtroppo la notizia del giorno è un po' tragica, in quanto almeno 13 persone risultano dispersi dopo che un'imbarcazione è affondata al largo della costa tunisina, era diretta verso l'Italia, lo riferisce l'agenzia di stampa tunisina, e i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo due giovani, uno dei quali in condizioni critiche. Secondo uno dei sopravvissuti, tutti i passeggeri indossavano giubbotti di salvaggiaggio. Si stima che a bordo ci fossero più di 15 passeggeri, per lo più provenienti dalle città tunisine, tra cui tra le persone ci sarebbe anche una donna incinta. E poi vi ricordo che l'imbarcazione era partita all'alba di giovedì 20 agosto. Le altre notizie riguardano una nuova stazione di trasformazione elettrica ad alta tensione dal costo di 47 milioni di dinari tunisini. È stata messa in servizio ieri nella zona industriale Bouargoub, nel governatorato di Nabel, come annunciato dalla società tunisina dell'elettricità e del gas, la STEG, inaugurata dalla governatrice di Nabel, realizzata in un anno e mezzo, va a rafforzare la rete di trasmissione di elettricità ad alta tensione nella regione. L'impianto ha inoltre l'obiettivo di migliorare l'alimentazione elettrica delle zone limitrofe, in particolare la zona industriale di Bouargoub, ha precisato la STEG. La nuova stazione è collegata anche alla stazione di Pufisce, Grombelia e Sbellarsas tramite tre linee aeree da 225 kV, e questo progetto rientra, secondo la STEG, negli investimenti destinati a rafforzare le infrastrutture elettriche strategiche e a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti. Sempre in Tunisia rimaniamo, e secondo il direttore della conservazione presso la Direzione Generale delle Foreste, il terreno percorso piuttosto dal fuoco necessita in Tunisia chiaramente di almeno un anno di riposo per rigenerarsi naturalmente prima di avviare il rimboschimento. L'ente sta valutando i danni e i costi per elaborare i piani di intervento specifici. L'altro giorno, quindi 19 agosto precisamente, una commissione congiunta ha ispezionato la foresta, quindi di Haralia e Capnigro, per stimare quindi le perdite e pianificare la pulizia degli alberi carbonizzati. È stata rifinita una tabella di marcia urgente per ripristinare gli ecosistemi compromessi. Tra il 1 giugno e il 25 luglio la Protezione Civile tunisina ha registrato oltre 90 incendi in Tunisia. I roghi hanno causato gravi danni ambientali, distruggendo ampie superfici vegetali e devastando la fauna selvatica con i relativi habitat. La valutazione dei danni risultano tuttora in corso. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, noi invece continuiamo con la musica italiana, una musica italiana che sicuramente andrà a ritmo estivo, come ormai ci siamo abituati, soprattutto che siamo di sabato, quindi arrivano ormai le canzoni, insomma, che stanno facendo le hit, come si dice, no? I tormentoni estivi, con Jovanotti Alfa con Buon Vento, seguita da Mi Gira, La Testa Gira piuttosto, non Mi Gira, non a me, La Testa Gira a Fred De Palma, Anita e Mischilà, questo Tris, e poi ritorno invece con Alfa con A Me Mi Piace con Manu Chao, Musica.

Eccolo, con Mi piace Alfa, ritorniamo a, quindi anzi, iniziamo a parlare di sport. Iniziamo prima di tutto con i 20esimi giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo in Puglia, a Taranto, e tutto è iniziato ieri il 21 e poi fino al 3 settembre 2026 per la delegazione tunisina. L'edizione pugliese rappresenta un appuntamento cruciale per confermare la propria posizione tra le prime 10 potenze sportive del bacino Mediterraneo, dopo il decimo posto appunto conquistato nell'edizione di Oharan nel 2022 con 27 medaglie totali. La Tunisia si presenta a Taranto con una delegazione multidisciplinare che punta a superare i risultati precedenti e la spedizione è focalizzata sulle storiche roccaforti del medagliere nazionale tunisino. Vi ricordo soprattutto il pugilato, il judo, il karate, il taekwondo, la lotta olimpica, molte delle cui gare sono in programma nell'area metropolitana di Taranto tra Marina Franca e Masfara. Tra le prime soddisfazioni del torneo, la pugile Molka Ben Mabrouk si è già garantita una medaglia avanzando alle fasi finali, e poi grande attesa anche per le prove in piscina e sulle piste d'atletica, settori che da sempre costituiscono l'ossatura dei successi olimpici e mediterranei della Tunisia. E poi anche la Tunisia partecipa ai tornei chiave come il calcio maschile, con sfide di rilievo nella fase a gironi tra quella con il Marocco a Francavilla Fontana, e poi anche la pallamano, sia maschile sia femminile, dove le nazionali tunisine affrontano le fasi a gironi iniziali a Coversano e Fasano. E quindi speriamo che tutto vada bene, già tutto iniziato, insomma. Oggi si possono già iniziare a vedere le prime medaglie che si possono avere. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, sempre sulle onde, quindi sulla frequenza piuttosto 92.0 o 98.2 sull'intera Tunisia. E poi se siete in Sicilia, se siete un po' dalla parte nord dell'Italia, insomma sud Italia nel senso, nord della Tunisia e sud Italia, si potrete sicuramente seguirci sempre su varie frequenze. Musica inizia con un doppio bellissimo, anche questo un po' impegnativo, un po' se vogliamo, con Mahmood che canta Barrio e poi con Brusco e Ina Cantina che cantano Anima, una canzone che piace moltissimo ai giovani. Musica maestro.

Bella, bella, non lasci l'odio che diventi insomma la normalità. Dicevo che era molto impegnativa, evidentemente, la canzone che poi è stata scritta e pensata soprattutto e filmata anche per i ragazzi, per i bambini di Gaza, che noi non dimentichiamo mai, nonostante tutto. Parliamo di sport in Italia, come abbiamo iniziato e a dirlo da un po', da quasi mezz'ora se stiamo iniziando, abbiamo parlato comunque dei giochi mediterranei a Taranto, i 20esimi giochi di mediterranei a Taranto. Adesso andiamo sempre a parlare di sport, però quello meccanico. Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda, secondo un ottimo Leclerc quindi con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris, il leader del campionato. Antonelli chiude invece quarto, settimo Hamilton, l'Alpine di Gasly chiude la zona punti. È iniziato da una mezz'oretta invece le prove per la qualifica, quindi il più veloce è stato nel Q1 Piastri, quindi l'italiano, poi davanti a Hamilton, Norris, Russell, Kimi e Leclerc, quindi insomma sarà una bella battaglia per quello che riguarda la Formula 1. Poi per altri attività sportive, seconda giornata degli europei, vi ricordo, di volley femminile in diretta in questi momenti sta affrontando l'Italia di Giulio Velasco, sta affrontando il Montenegro, quindi dovrebbe essere la seconda partita. Sì, perché ieri hanno giocato contro la Serbia, se non vado errato, e hanno vinto per 3-0 e vince. Ecco, arriva anche questa notizia da pochi minuti, quindi anche l'Italia qui vince contro il Montenegro. Quindi vince ancora, quindi battuta sempre sullo punteggio di 3-0. Insomma, la personalità di questa qua squadra si fa vedere ed è logico, con tutte le campionesse che ci sono all'interno di quella squadra. E poi vi ricordo la notizia che ha fatto il giro del mondo ieri, è stata quella di Jannik Sinner. Perché non giocherà, se non ha più disputato un match ufficiale dopo Wimbledon, dove aveva vinto, se non vado errato, sì, contro Alexander Zverev, conquistando il titolo, e da lì quindi non è più partecipato a causa di un problema al ginocchio, e questo infortunio lo ha portato a saltare i Masters 1000 estivi di Toronto e Cincinnati. Poi anche questo ieri ha stato fatto appunto l'annuncio ufficiale sul suo ritiro dai prossimi US Open. Questo per quello che riguarda lo sport in generale, non ci sono altre notizie. Poi parleremo chiaramente della Serie A. Inizieremo prima di tutto, dopo la musica che andremo ad ascoltare, perché è un duetto anche quello è molto interessante, femminile, delle nuove regole per questa Serie A del 2026-2027. Ci sono tantissime, non andrò a elencarvi tutti, però per chi segue il calcio, insomma, dovrebbe sapere abituarsi soprattutto a queste nuove regole, che sicuramente sono buone perché si cerca di ridurre il tempo di perdita durante il match. Quindi ci saranno molti, molte regole che da applicare. Sarà un po' difficile anche per gli arbitri, chiaramente. 15:33 esattamente sulle onde di Radio Tunisi, sempre musica italiana, arriva la Sicilia bella. Delia che canta e poi Amare Mare con Dolce Nera, musica sempre con il nostro DJ, con il nostro regista digitale, Faisal Lelio. Vai.

Eccoci sempre sulle onde di Red Tunisia, andiamo a vedere quindi tutto quello che è stato deciso chiaramente per evitare questa perdita di tempo dichiarato chiaramente dal IFAB, che è l'internazionale, cioè la federazione, l'associazione quindi internazionale di calcio, che scrive le regole del calcio, e appunto quello di ridurre le perdite di tempo, velocizzare le riprese del gioco e migliorare anche la gestione degli infortuni e rendere più preciso l'intervento del VAR. E quindi sono state ufficializzate alcune modifiche al regolamento che riguardano anche il campionato di Serie A a partire appunto da questa stagione 2026-27, e quindi dal conteggio dell'arbitro ai corner dubbi, alle sostituzioni lente, ai fini infortuni, sono tutte che sono state quindi messe in pratica. Vi ricordo che per la rimessa rete l'area, il countdown, quindi il conto alla rovescia visivo dell'arbitro, di 5 secondi in caso di ritardo deliberato. Se scade, cambio rimessa, quindi la squadra avversaria si riprende quindi il pallone, e sicuramente questo farà anche velocizzare, ma attenzione, perché se fai questa perdita di tempo nel tuo campo diventa anche un contrattacco, voglio dire. Quindi sicuramente ci saranno anche delle papere in questo senso. E poi il countdown visivo di 5 secondi, se scade corner anche agli avversari, quindi anche qui per la rimessa, quindi da parte del portiere. Anche qui molto interessante, perché se ti metti a far finta di voler rinviare il pallone e poi cambia tutto, perché ci sarà un corner e questo ti può danneggiare. Poi di sostituzione, il giocatore deve uscire entro 10 secondi, non è più come una volta, quindi uscire dalla prima, dove più velocemente chiaramente, quindi non fare tutto il campo. In caso di ritardo, il sostituto entra solo dopo un minuto dalla ripresa, quindi rimarrà un minuto fuori. E poi sugli infortuni, in determinati casi anche un minuto fuori dopo la ripresa, quindi anche qui molto interessante. Per la revisione VAR è possibile in caso di secondo giallo chiaramente errato, in caso di scambio per esempio di identità, e questo chiaramente ci fa ricordare quello che ha fatto Bastoni con Calù, se non vado errato, quest'anno, e quindi c'è stata tutta quella polemica. Quindi ormai è stato deciso, quindi il secondo giallo in caso di rosso, quindi il VAR può intervenire, soprattutto se non c'è il fallo, evidentemente, come c'è stato con Bastoni. Poi, insomma, tante altre regole che sicuramente diventeranno molto importanti. Nessun giallo invece per l'autore del fallo che viene segnato se dopo viene segnato il gol. Quindi se tu fai un fallo, però l'arbitro lascia giocare, insomma, quindi lascia il vantaggio e poi finisce in gol, quindi il giocatore poi non può avere il giallo. Però dipende poi dall'entità chiaramente del fallo che avrà fatto. Un po' di confusione ci sarà comunque. Bene, alla vigilia dell'esordio di Serie A, vi ricordo che contro il Monza l'Inter parla Christian Chivo, chiaramente, che traccia la rotta per la nuova stagione nerazzurra, con la ferma consapevolezza di chi detiene il ruolo di principale favorita. In conferenza stampa ieri il tecnico dell'Inter ha sottolineato l'importanza di azzerare i successi passati per mantenere altissima la concentrazione e si riparte da zero. Cito, consapevole di essere la squadra da battere e che nessuno ci regalerà nulla. Nel suo intervento l'allenatore interista ha evidenziato anche gli ampi margini di miglioramento di un gruppo unito, dicendosi pienamente soddisfatto della rosa allestita dalla società. Chivo ha infine blindato il capitano Lautaro Martinez al centro e delle recenti indiscrezioni di mercato, definendolo un elemento imprescindibile per il club. Molti lo vedono già a Barcellona, e Chivo è tra i migliori al mondo e ce lo teniamo stretto. L'argentino rientrato in ritardo nella preparazione estiva resta tuttavia in dubbio per una maglia da titolare nel debutto casalingo, anche per dire la verità
Sembra, sì, sembra che ci sarà Lautaro Martinez al vostro di Thuram. Vi ricordo che in porta dovrebbe essere così quindi la partita per l'Inter con Martinez, Bissaka, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Di Marco, Lautaro Martinez, Esposito. Questo più o meno che si parla in questo senso. Vi ricordo che Mkhitaryan è squalificato per il Monza. Chiaramente è un mini derby, possiamo dire, il Monza, quindi non è una partita facile. Anche lì l'allenatore del Monza ha detto che ce la metteranno tutto per fermare e soprattutto per vincere la partita. L'altra partita molto importante, queste due partite inizieranno alle 17:30, quindi tra pochissimo, se vogliamo, tra meno di 2 ore. E alla vigilia dell'esordio in Serie A contro l'Udinese, Fabregas traccia anche lui la rotta per la nuova stagione dal Como, mantenendo i piedi ben saldi a terra. In conferenza stampa, il tecnico catalano ha sottolineato la necessità di concentrarsi sul campionato, nonostante l'entusiasmo per le altre competizioni. Dice che la Champions è un bellissimo regalo per noi, ma la Serie A resta la priorità assoluta. Vogliamo prima di tutto continuare a crescere. Questo ci fa capire anche l'interesse di questa squadra proprio per il campionato, per anche motivarli. Vuol dire, non pensate solo alla Champions, c'è un campionato che dobbiamo onorare e sicuramente Fabregas non scherza. Vi ricordo che l'allenatore ha poi messo in guardia la squadra sulla qualità dell'avversario friulano, l'Udinese, definendolo un ostacolo fisico e tattico che richiederà massima attenzione per evitare di perdere punti al debutto. E Fabregas ha infine confermato la disponibilità del gioiello Nico Pase, recuperato da un affaticamento muscolare, lamentando tuttavia le difficoltà legate al mercato ancora aperto. Loro ci hanno fatto perché hanno fatto anche forse il miglior mercato, calciomercato importante con l'Inter, forse meglio dell'Inter. Quindi dice, cominciare a giocare così è fastidioso, ma ci adegueremo. Ci manca ancora un ultimo innesto davanti, quindi stanno cercando un attaccante di qualità. Ci sarà poi Genoa-Napoli. De Rossi dovrebbe partire o ripartire dallo stesso 11 titolare visto in Coppa Italia. Invece per il Napoli, senza Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, e con Bouquema che sta recuperando da un problema, il pacchetto centrale di difesa Napoli sembra scontato, con Rafa Marin al fianco di Rahmani. E poi si dovrebbe anche ritornare in mediana Anguissa, quindi dovrebbe essere lì. Chiaramente Neres è infortunato a destra, sicuramente giocherà Politano. Queste sono le due cose che volevo, insistevo un po' a farvi capire, insomma, alle 17:30, quando inizierà orario tunisino, chiaramente sto parlando, inizierà quindi il campionato italiano 2026-2027. Musica, musica, dove andiamo? Andiamo con Irama che ci canta Ex con Elodie, e poi ci sarà Gigi D'Alessio con il classico, insomma, Osaragino, quindi non poteva mancare. Dopo Bedda Siglia, o la Sicilia Bedda, come volete chiamarla, adesso arriva il napoletano Saracino con Ex, con Irama. Ascoltiamoli, vai, musica.

0: Eccolo, Saracino, non l'abbiamo fatto apposta perché tu poi ci sarà la costiera amalfitana e poi ci sarà anche un'altra canzone remixata, molto bella. Portiamo a ballare, portami no, ma non a ballare, portami a Napoli tout court. Bene, vi ricordo l'altra partita di cui non ho parlato, Parma-Cagliari che si giocherà alle 19:45 orario tunisino, sempre, lo do sempre in orario tunisino chiaramente, e poi ultima ora poi qualifiche per Formula 1 Norris e il più veloce nel Q2, seguito da Piastri, quindi Verstappen, Leclerc, Norris e tutti gli altri. Insomma, aspettiamo il Q3 per insomma, sapere chi partirà per la pole di domani. Io vi saluto, sicuramente domani vi daremo i risultati di queste partite che si giocheranno e forse seguiremo anche un po' la Formula 1 in diretta. Grazie a tutti voi che ci state seguendo e quindi forse un po' anche di Adriano Celentano alla fine. Ciao a tutti.
1: Che sia umano, perché non te ne rende, o sai che è umano, è come il pane, non ti può mancare mai, ma tu che ne sai?